0: yesterday though.
1: Me di ane ya oro. Me di mukesi omeisi. Me di stone boy. Blood don't make family. Blood don't make family. Me di ano. Yeah, too mommy.